0: signora Macarina, quando le dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposar. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposar.
1: Buon pomeriggio amici radioascoltatori e benvenuti sintonizzati sul 98.5 di frequenza FM DIB Plus 985 questo martedì 12 maggio 2026. Radio Incontro Musicale va in onda ogni martedì dalle 15 fino alle 18 con le vostre canzoni preferite degli anni passati e quelle recenti e il venerdì dalle 21 fino alle 24 il programma di oggi è ripetuto. E sempre come tutti i martedì abbiamo l'indovinello del mese che posso dire amici radioascoltatori che due radioascoltatori mi hanno dato la risposta precisa e stare in attesa alla fine del mese di portare a casa un bellissimo regalo. Questo è il mio indovinello del mese di maggio. Anche se viaggia tra le onde non si bagna mai, che cos'è? Ripeto, anche se si bagna tra le onde non si bagna mai, che cos'è? Lo voglio sapere da voi amici radioascoltatori. Se sapete la risposta potete telefonarmi o mandarmi un messaggio sul 04 99 999 149 o mi potete chiamare anche nello studio sul 02 975 5403. Buona fortuna a tutti! E per qualche richiesta questo pomeriggio dedico, non esitate, telefonatemi sul 04 99 999 o mandatemi un messaggio, il mio nome è Carlo Tartaglia. Voglio ringraziare i miei sponsor di aiutare questa stazione radio, Next Generation Crest Supply e App Structuring. Grazie molto del vostro aiuto, viene sempre molto apprezzato. You are listening to Radio 2 Triple O 98.5 FM, DIB Plus 985. This Monday, 26th of May. My name is Carlo. If you want to ring me or send an SMS, you're welcome 0499-999-149. Or if you want to ring at the studio, phone number is 02-971-5403. Radio Incontro Musicale a cura di Carlo Tartaglia, che vi auguro tutti, dunque siate, chiunque voi siate, buon proseguimento ascolta. Cosa consiste il programma di Carlo Tartaglia? Prima ora dedicato ai miei cari giovani che vanno ad ascoltare le loro richieste e i nuovi singoli che sono appena usciti. Poi ci sarà un assaggio del giornalista italiano sportivo Maurizio Pagnin, cosa è successo nel sport italiano. Poi questo pomeriggio sta una cantante italo-australiana di nome Carlotta, che dopo la prima terna sapremo di lei cosa dove canta, i suoi dischi, di tutto. Faremo tante bellissime domande. Poi verso le 16:30 ci sarà Maurizio Pagnin e poi amici radioascoltatori, richiesta per non italiani pure. Allora, Francesco Gabani insieme a Giussi Ferrere con David Bowie, Massimo Ranieri con Frank Sinatra, Anna Oxa con Movie Pictures, Renato dei Profeti con Gigliola Cinquetti. Poi abbiamo Iva Zanicchi con Elvis Presley, Johnny Dorelli, Catherine Spa con Bobby Century, Umberto Bindi, Silla Black, Mal dei Primitives con i Bee Gees. Un bel programma amici, quindi un bel programma per voi. Carlo Tartaglia, vi auguro tutti, dunque vi siate, chiunque vi siate, buon seguimento d'ascolto. Metto una canzone dopo l'altra perché ho richieste, le prime tre sono richieste. Dalla grande Sara di Tempi, ciao Carlo, piace molto il tuo programma, mi piace la canzone di Niccolò Filippucci, lo so che la metti quasi tutte le settimane e me la fai ascoltare, perché no, sto a vostra disposizione. Poi il grande Jacopo di Bondi, ciao Carlo, piace molto Kim Gam, me la fai ascoltare, innamorato, perché no. E poi Claudia di Redfond, ciao Claudia, grazie del tuo messaggio, è stato fantastico. Vorrei ascoltare la canzone di Macy's Keta con Finimondo. Voi tutti amici radioascoltatori, Niccolò Filippucci con Lugana, che ha vinto Sanremo Giovane 2026. Carlo Tartaglia vi auguro tutti buon proseguimento d'ascolto. 04 99 999 149.

farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma anche

Esco di casa, osso. Ho la testa che gira, tornano dei mostri, la notte mi mancava l'aria. Qui si devono soldi, soldi.

0: vista in giro alla fine del mondo sotto il vestito
1: bellissima
0: biondino
1: e biondino
0: cosa vuoi cosa fai ma chi prendi in giro di giorno il giro delle sette chiese di notte poi fino alle sette al club il brutto giro ma del bel paese Greg non dorme da due giorni fa il mio biondo è inconfondibile forte forte forte come la Carrà non parti questo è un crimine un po' trap un po' techno un po' cyberpunk non lo so cosa fa questa musica qua dimmi cosa fa questa musica fra non lo so cosa fa questa musica qua cosa fa

senza sentiero. Non vedi amore. Cosa tocchi lo sai quanto costa un cifro.

Radio Incontro Musicale. Radio 2 Triple O 98.5 FM, Italian program with Carlo every Tuesday afternoon from 3 p.m. till 6 p.m. and every Friday night from 9 p.m. till midnight. This program is repeat also on Friday night. My name is Carlo, 0499999149, or you can ring me in the studio, 02971 5403. Siete sempre sintonizzati su 98.5 di frequenza FM di IB Plus 985, Radio Incontro Musicale va in onda ogni martedì dalle 15 fino alle 18 e il venerdì sera il programma è ripetuto dalle 21 fino alle 24. Il mio nome è Carlo Tartaglia, l'indominello di portare a casa un bellissimo regalo che mi offro tutti i mesi. Anche se viaggia tra le onde non si bagna mai. Che cos'è? Allora, ho detto il regalo la settimana scorsa, nessuno ce l'ha in Australia perché io non l'ho visto ancora. Questo è l'ultimo regalo che io regalo di questo genere. Che cos'è? È un bel speaker wireless che si può caricare sotto al sole, nello stesso tempo potete ascoltare musica o potete caricare altri apparecchi elettronici. Quindi questo è l'unico che do quest'anno. Quindi voglio la risposta esatta, due già me ne ho dato la risposta proprio precisa, ovviamente non dico il nome perché alla fine del mese ci sarà il sorteggio, però il primo già ha vinto qualche cosa perché lui ha dato la risposta esatta senza un indizio. Adesso ascoltiamo il giornalista per un minuto, il grande Maurizio Pagnini, giornalista sportivo, cosa ci farà ascoltare questo pomeriggio verso le 16:30 e poi parleremo con Carlotta. Quindi

0: Buon pomeriggio e ben ritrovati cari affezionati ascoltatori. Questi i titoli principali del programma sportivo che ascolterete dopo le 4 del pomeriggio. In Serie A crollano Napoli e Milan, ultimi 180 minuti decisivi per aggiudicarsi un posto per la Champions e per non retrocedere lotta serata tra Lecce e Cremonese. Il Frosinone affianca il Venezia nel ritorno in Serie A. Analizzeremo la situazione dei play-off e play-out del campionato cadetto. Giovedì mattina Inter e Lazio all'Olimpico si contendono la Coppa Italia. Ci ha lasciato Driblossi, ovvero Evaristo Beccalossi. Tennis, molte sorprese all'Internazionale d'Italia di Roma dove quattro azzurri sono in gara negli ottavi di finale. Il Giro d'Italia dopo le tre tappe in Bulgaria parte dalla Calabria. Diamo uno sguardo alla A-League e al campionato NPL del New South Wales, dove Appia e Marconi sono rispettivamente al primo e al secondo posto in classifica. Vi aspetto, restate sintonizzati dopo la bella musica scelta per voi da Carlo Tartaglia.
1: Non mancate, amici radioascoltatori, perché veramente io l'ho ascoltato, c'ha belle, belle notizie sportive della settimana, specialmente di quelle che vengono da Roma. Metto la musica sottofondo. Voi dite chi è questa cantante qua? È una idola australiana che sta facendo i concerti in Australia. Ne farà uno la prossima settimana. Sto parlando di Carlotta Cent'anni. Sentite che voce.
2: Sei calda come i baci che ho perduto.
1: Buon pomeriggio Carlotta.
3: Buon pomeriggio a te Carlo, carissimo.
1: Benvenuta agli studi di Radio Incontro Musicale.
3: Grazie, grazie. Grazie per avermi invitata, grazie per essere qui.
1: È stato un piacere per me, però dobbiamo ringraziare Daniel.
3: Sì, sì, sì,
1: sì,
3: Daniele.
1: Perché è stato Daniele, è stato lui che, come posso darti a tu non sapevi me, io non sapevo
3: no,
1: te.
3: No, esatto. Quindi, assolutissimamente, una sorpresa, una grande sorpresa, perché ecco, non ti conoscevo, non conoscevo questa radio stranamente.
1: Sì.
3: E quindi sono felicissima di essere qui. Non so se la mia. Io ti sento poco.
1: No, ti assento. Alzi il volume, noi ti ascoltiamo noi.
3: Penso, ok, se voi mi sentite bene.
1: Sì, sì, sì, sì, no, ti ascoltiamo benissimo.
3: Ok, benissimo.
1: Allora. È il numero uno, vero?
3: È il numero due.
1: Numero due.
3: È il numero due.
1: Quindi si sente bene.
3: Ok,
1: sente
3: ok, bene. Perfetto,
1: vedi,
3: perfetto.
1: Vedi, non posso di più, se no si alza un
3: no, geloso. No, no, no, va benissimo così.
1: Spaccano
3: guarda,
1: le orecchie la
3: guarda,
1: radio.
3: Lascio, lascio così uno fuori, così ti sento dal vivo.
1: Allora, ieri sera ho guardato la tua website e mi è piaciuta la musica, specialmente questo genere di musica.
3: Beh.
2: Tutte le cose.
1: Ti ispiri molto al jazz?
3: Beh,
1: o al blues?
3: Beh, sì, io non sono una jazzista, lo dico sempre, non sono una jazzista, ma amo molto il jazz, il blues, la bossa nova, è un altro genere musicale che ho sempre amato fare, che ho studiato, ho iniziato a studiare in Brasile quando sono andata già da giovanissima, e quindi questo è il mio mondo che mi ha sempre ispirato e quindi ho fatto dei dischi jazz.
1: Sì, sì, ho visto. Sì. Ho ascoltato ieri sera, me le ho scritte tutte qua, guarda, è stato fantastico proprio, dopo una giornata pesante ascoltare quella musica e vedevo il tennis allo stesso tempo ascoltavo
3: la
1: musica.
3: Ti sei rilassato, spero.
1: Certo, certo, certo, certo. Come mai hai scelto l'Australia?
3: Ma è veramente l'Australia che ha scelto me.
1: Oh,
3: quindi
1: sarebbe?
3: Beh, è stata una vera chiamata all'Australia, è stata una chiamata fortissima che ho avuto all'inizio all'età di 23 anni, quindi stavo lasciando l'Italia da 23 anni, poi invece sono rimasta perché mio padre non mi disse appunto di rimanere a lavorare con lui e poi mi dimenticai dell'Australia per 10 anni, non sono più venuta ovviamente, e dopo 10 anni è ritornata nella mia vita come un'onda fortissima. E ho capito che era una chiamata e quindi ho preso un aereo, ho detto adesso questa volta vado a vederti, vengo a vederti e sono partita con uno zaino, senza neanche le valigie, uno zaino e avevo registrato il mio primo album, Respiro, con Stefano Malatesta a Roma, un meraviglioso musicista e sound engineer di Roma E con questo disco stampai qualche copia, una ventina di copie e partì e venni in Australia. E
1: poi Respiro fu anche un nome della tua canzone o gesto il nome dell'album?
3: No, no, è anche il respiro del singolo dell'album.
1: Perché c'è la canzone di Franco Simone che si chiama Respiro pure.
3: Ah, ok, no, sì. L'album si chiama Respiro e il singolo dell'album si chiama Respiro. Quindi,
1: Respiro, va
3: ed
1: bene.
3: È un disco che ho dedicato, l'ho chiamato Respiro proprio perché in quegli anni in Roma, prima di lasciare l'Italia, non respiravo,
1: sì.
3: Insomma respiravo molto a fatica e quindi ho voluto dedicare questo disco a questa problematica forte che avevo, che poi fu uno dei motivi per il quale lasciai l'Italia e venni in Australia.
1: Adesso stai facendo dei concerti, vero?
3: Sì, ho diversi concerti, ne ho uno la prossima settimana, giovedì 21, al popolare Camelot Lounge di Merrickville.
1: Sì, sì. Mentre tu parli sto cercando la tua canzone.
3: No, prego,
1: sì,
3: prego.
1: Sì, prego, prego. Ti ascolto.
3: Sì, è il secondo concerto che faccio a Camelot in quest'anno, ne ho fatto un altro a febbraio, che è andato molto bene, e ho avuto un audience meraviglioso. E questo progetto che si chiama From Italy with Love,
1: yes,
3: è un progetto che è iniziato nel 2017 a Sydney e con un'altra band, con altri musicisti che poi ho cambiato negli anni e ho continuato il progetto, ha avuto molto successo, ho fatto dei club come Foundry 616, Cardia, Barangaroo e now adesso Camelot. Ed è un progetto che il pubblico ama perché sono tutte canzoni, una selection, quindi selezionate dall'Italia degli anni 60, nella musica degli anni 60, ai giorni nostri, diciamo.
1: I tuoi concerti cosa canterai in italiano, in inglese o sarà sempre tutto blues o jazz il tuo concerto che farà la prossima settimana?
3: From Italy with Love è un progetto solo italiano.
1: Capito.
3: Quindi canto canzoni italianissime in italiano, jazzy, diciamo che appunto
1: sì.
3: Gli arrangiamenti sono jazz, che ho un
1: sì.
3: Pianista al pianoforte, David Allen al pianoforte, e poi c'è Mark Howard on double bass, contrabbasso, e poi c'è Keith Sullivan on drums, la batteria. E quindi è un sound molto jazz.
1: Ho capito.
3: Appunto perché amo il jazz. Però ci tengo a dire che io sono una cantante pop rock. Amo il pop rock.
1: Sì.
3: Però amo molto avere queste influenze jazzy.
1: Ho capito.
3: Ecco.
1: Ho capito. Ha detto che c'hai un cuore Napoli. Perché? Perché cosa?
3: E beh, mio marito mi chiama Napoli. Mia madre è napoletana,
1: ecco.
3: Invece da dirlo subito, mia madre è napoletana, mio nonno Armandino Zingone, che è stato un grande cantante napoletano della dolce vita, e mio padre romano di Trastevere, quindi io ho veramente due parti, a combinations of,
1: sì.
3: You know, è Roma, il fuoco del centro di Roma, ma
1: certo,
3: con il
1: certo,
3: Vesuvio,
1: certo.
3: Quindi... Però ho sempre pensato di avere un cuore napoletano, nel senso che il cuore napoletano è forte.
1: Certo,
3: il cuore napoletano
1: certo.
3: È... Sai quando si dice tu sei a pezzi core, no?
1: Sì, veramente,
3: è
1: vero.
3: È vero, i napoletani sanno veramente
1: sì.
3: Amare. Non
1: cantano
3: so
1: col cuore.
3: Cantano con il cuore, è qualcosa di veramente speciale.
1: Adesso faccio ascoltare i miei radioascoltatori un live show che hai fatto a Sydney.
3: Ah.
1: Che si chiama Live at Cardia di Sydney.
3: Ah.
1: Sì. Ascoltiamo?
3: Ascoltiamolo.
1: Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia, ospite questo pomeriggio con Carlotta. Ascoltiamoci questo dal vivo. Gli ho fatto una sorpresa, ascoltiamo insieme. Dal vivo, tra l'altro.

0: questo è il concerto che ascolteremo, vero? Una, questo... Il concerto di te che ascolteremo, vero?
1: Sì, sì, vedremo. certo. Questo è un blues, quello che sto cantando è un blues. Quello che canterò giovedì sarà in italiano. Però sicuramente ci saranno dei blues anche in italiano.
0: Perfetto, quindi... finiamo di ascoltarlo.

0: Bésame mucho.
1: Bésame mucho.
0: La vuoi cantare dal vivo? Complimenti, Carlotta. Dove, grazie, quando grazie. Ha letto che farà lo show il prossimo giovedì, puoi dire dove lo fai il show?
1: Sì, sì, lo show è, come abbiamo detto, giovedì 21 a Camelot Lounge in Merrickville. È molto semplice arrivarci se prendete la metro, quindi per prendere la metro arrivare a Camelot is very easy, perché Camelot è molto vicino alla metro station.
0: Sì, sì, sì.
1: Il locale è molto particolare, un locale molto famoso di Sydney, molti conoscono Camelot, è un locale dove molte bands famose hanno suonato, c'è un'energia, devo dire, c'è un'energia, un'atmosfera bellissima.
0: Il biglietto lo possono acquistare?
1: Il biglietto lo potete acquistare sul sito di Camelot Lounge, oppure potete andare sul mio sito carlottacentanni.com e lo potete, cioè, nella home page potete acquistare il biglietto, oppure potete venire lì e comprare il biglietto at the door. Ma io invito sempre di acquistarlo online per non rischiare di essere lasciati, certo, fuori, diciamo.
0: Quindi al concerto comincia alle 7:30 il prossimo giovedì, sempre questo posto qua. C'è qualcos'altro che vuoi dire? Perché vogliamo chiudere con una canzone inglese.
1: Come vuoi tu?
0: Questo album che mi ha dato, italiano, scusate, napoletane. Quale, per i napoletani che ci ascoltano, che ce ne sono tanti, cosa vuoi far ascoltare?
1: Dipende, vogliamo una cosa un po' più upbeat o una cosa più soft?
0: Quello che lei vuole, che tu vuoi.
1: Sentiamo Luna Rossa.
0: Luna Rossa.
1: Luna Rossa, allora, Luna che Rossa è abbastanza movimentata, diciamo.
0: Certo. Allora, se c'è qualche cosa altro che vuoi dire,
1: ma
0: Carlotta?
1: No, spero veniate a sentirmi, spero veniate a sentirmi a Camelot Lounge next Thursday, the 21st, 21 maggio, giovedì, e le porte aprono alle 7, ma lo show inizia alle 8.
0: Va bene.
1: Fino alle 10 sarò lì con la mia band e con i miei amici e beautiful audience di Camelot.
0: Allora ci ascoltiamo adesso questa canzone e poi andiamo ai saluti.
1: Grazie.
0: Grazie
1: Carlo,
0: prego,
1: grazie.
0: Prego.
1: Grazie.
0: Prego. Quindi ci ascoltiamo adesso dal CD tutte canzoni napoletane, la Luna Rossa. Ascoltiamo insieme.

0: Complimenti Carlotta.
1: Grazie.
0: Bel singolo. Questo domani io guido a Melbourne.
1: Ah,
0: però mi fermo tra i paesi e me l'ascolterò in macchina.
1: Ah,
0: quindi grazie che mi hai regalato questo
1: ma prego,
0: CD.
1: Ma è un piacere.
0: Grazie,
1: un
0: grazie. Carlotta, c'è qualcos'altro che vuoi dire prima che
1: sì,
0: te ne vai?
1: Sì, io sì. Volevo dire una cosa importantissima. Volevo acknowledge, e credo che sia sempre importante farlo, il lavoro degli altri, anche perché senza del lavoro degli altri non ci saremmo neanche noi.
0: Certo.
1: E quindi questi quattro dischi che ho fatto, li ho fatti tutti a Roma, e tutti con i musicisti meravigliosi romani, questa band meravigliosa che ho. Quindi se ascoltate le mie canzoni, i miei dischi, potrete anche leggere chi sono i musicisti, sono tutti appunto Andrea Pagani al pianoforte, Daniele Basirico al contrabbasso, Eric Daniel al sax and flute, and many others, come ce ne sono tanti.
0: Certo, certo.
1: Il famoso Eddie Palermo alla chitarra. Non faccio dischi a Roma per un motivo specifico e non faccio dischi a Sydney con la mia band di Sydney, che sono altrettanto bravi, musicisti bravi. Ma tu capisci che tornare a casa in un certo senso e fare musica con i tuoi musicisti italiani è più semplice, no?
0: C'è,
1: sì,
0: c'è
1: un
0: sì,
1: understanding,
0: sì.
1: Cioè non so, è come ci si capisce al volo, ecco, diciamo la verità.
0: Capito,
1: e questa
0: capito.
1: È la ragione per la quale vado a Roma e registro i dischi lì. Volevo fare questo appunto.
0: Io ti auguro tanta buona fortuna.
1: Grazie.
0: Sei bravissima, l'hai dimostrato adesso nella tua voce, nella
1: grazie,
0: tua canzone.
1: Grazie.
0: Spero che giovedì spacchi tutto. Si dice così, no?
1: Si ecco. Dice così, sì, all'italiana, sì, ecco. Anche alla romana.
0: Quando se c'hai qualche novità, sei benvenuta qui nello studio durante l'incontro musicale.
1: Grazie.
0: Una telefonata e vieni qua e possiamo parlare del tuo nuovo, hai detto che farà un nuovo CD, vero?
1: Sì, sì, sì, sì, quindi un nuovo disco in programma, dicembre, gennaio, e quindi ti farò sapere, ti chiamerò e ti farò sapere.
0: E diamoci in bocca al lupo al napoletano Sal Da Vinci, perché ha già cantato, già ha fatto la prima esibizione agli Euro Contest e sta andando con grande successo, Euro Contest Festival. Europa, l'Europa.
1: Guarda, io devo dirti la verità, a me la canzone mi è piaciuta.
0: Sì.
1: Molti hanno, vabbè, hanno commentato, eccetera, eccetera, ma voglio dire, ognuno può avere i propri gusti,
0: no? Certo.
1: E io credo che quest'uomo ha fatto tanta gavetta.
0: Sì.
1: Tanta gavetta.
0: Io lo conosco quando lui ha fatto lo Scugnizzi. Che cantava un teatro e io c'ho tutte le canzoni di quell'epoca, che fu un film proprio, questi Scugnizzi di Napoli, che vengono presi dalle strade, messano chiuse e hanno fatto un teatro e loro cantavano e lui era uno di quelli.
1: E quindi siamo felici per lui, io sono felice per lui.
0: Certo,
1: di questo
0: se merita tutto.
1: Se lo merita.
0: Se lo merita.
1: Sono
0: tutto.
1: Contenta per lui, veramente.
0: Io ti ringrazio.
1: Grazie a voi.
0: Complimenti ancora
1: grazie
0: una volta. Grazie del tuo CD.
1: Ascoltiamo Daniele adesso. C'è un altro romano qui che vogliamo sentire.
0: Puoi stare qua.
1: Voglio sentire
0: puoi
1: che cosa
0: stare.
1: Fa questo Daniele.
0: Prima ascolteremo tre canzoni, perché i miei giovani, la prima ora di loro. Prima ho fatto ascoltare tre singole richieste da loro, invece adesso ci ascoltiamo per la prima volta qui sul Radio Incontro Musicale senza interruzione Francesca Michelin con Una Donna Non Può, poi Gianluca Marin con Lokita e chiudiamo con Madame Volevo Capire insieme a Marrakesh qui sul Radio Incontro Musicale. Carlo Tartagli sembra farvi compagnia, 0499 999 149 Radio 2000 98.5 FM.
1: Ciao.

0: Radio Incontro Musicale. Radio 2 Triple O 98.5 FM Italian program with Carlo 04 99 999 149. Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia 04 99 999 149. L'indovinello del mese di maggio, anche se viaggia tra le onde, non si bagna. Che cos'è? Me lo dovete dire voi. Don benvenuto a Daniele.
1: Buon pomeriggio Carlo.
0: Buon pomeriggio a te e grazie che sei venuto agli studi di Radio Incontro Musicale.
1: Grazie per l'invito.
0: Ti ho invitato perché mi ha sorpreso. Tu hai un'attività e parlici della tua attività. Poi
1: sì, noi facciamo...
0: Avvicinati un po', ecco, un pochettino di più. È così.
1: Siamo nel catering business, quindi facciamo cuciniamo a casa della gente durante varie occasioni, compleanni, anniversari, matrimoni. E abbiamo tre forni, abbiamo un furgone, un carrello e stiamo finendo un piccolo truck.
0: Capito.
1: E facciamo pizze a forno a legna e anche finger food.
0: Ho capito.
1: Come arrosticini, certo, fritture, certo. Calamari.
0: La cosa che mi ha preso tanto, e l'ho detto prima che andavamo in onda, e ho visto tante persone che vanno alle case della gente, che fanno le pizze, però devono mettere la tenta, devono fare tutto. Invece tu guidi il tuo camion, piccolo camion, nel driveway, è tutto aperto, il forno è dentro, non deve piove o fa temporale, non c'è problema. Quindi questo mi ha attirato tanto.
1: Sì, abbiamo fatto un sistema semplice, e comunque un Iveco Daily, che non è grandissimo, quindi riesce a entrare nei driveway delle case. E abbiamo tutto lì dentro, frigoriferi, forno, sistemi di ordine, luci e tutto quanto. È molto comodo.
0: Quante persone? Perché per esempio hai detto che fai pure matrimoni, fidanzamento, battesimo. Quante persone puoi portare avanti, per esempio, portarci da mangiare, 300 persone, 200, quanto?
1: Dipende dal menù, ma fino a 200 persone ce la facciamo.
0: Ma con due persone soltanto?
1: No, con due persone a lavorare? Ah no,
0: no.
1: Dipende dal numero delle persone.
0: Ho
1: allora
0: capito.
1: Diciamo che fino alle 80 persone mandiamo due persone.
0: Ho capito.
1: Detto, sopra le 80 persone aggiungiamo un run, così velocizza un po' il servizio.
0: E dov'è il vostro limite, la lontananza? Dove arrivate?
1: Il posto più lontano dove siamo stati è alle Snowy Mountains.
0: Oh, bello.
1: Quindi 7 ore di macchina.
0: Wow. E fate tutto quel viaggio?
1: Se vale la pena, sì.
0: Perché no? Come mai è nata questa passione, Daniele? Daniele o Daniel?
1: Daniele.
0: Daniele.
1: Allora, nella ristorazione praticamente ci sono nato. Ho mio padre che ha un ristorante albergo ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. E dalla parte di mamma, mia nonna e miei zii avevano un ristorante pizzeria. E quindi diciamo non ho avuto scampo. E sono stato nel catering già da diversi anni. Ho lavorato con Massimo di Pizzeria on the Road, che abbiamo ancora un'ottima amicizia. E ho fatto anche catering mentre vivevo in Giappone. E quindi mi è sempre piaciuta l'idea del catering, che è diversa dal ristorante, anche perché con una famiglia giovane, con due bambini, uno di 3 e uno di 5 anni.
0: Bravo, complimenti.
1: Grazie.
0: Prego.
1: Mi lascia un po' più di spazio per la famiglia.
0: Certo, certo. Vai, fai pure le feste, per esempio, alle feste della Repubblica ci sarà al Marconi Club, al Norton Street, Five Dock, fai pure quelle feste?
1: Qualche festa la faccio, sì, qualche mercato, qualche evento che conosco, che so che si lavora bene, lo faccio. Non ho mai avuto il piacere di fare Norton Street Festa o Ferragosto. Diciamo non mi ero mai preoccupato di entrare in quel giro. Chissà, nel futuro può darsi.
0: Perché no?
1: Perché no?
0: Mi fa complimenti. Quindi ci ascoltiamo adesso un'altra bella canzone e poi ritorniamo a parlare della tua attività. Come si chiama tra l'altro la tua attività?
1: Fire and Flames Catering.
0: Well, da solo?
1: Fuoco e fiamme.
0: Solo tu sei il padrone, solo tu?
1: Solo io, sì.
0: Ho capito. Quanti operai hai?
1: Dipende dalle settimane, dai 2 ai 10.
0: Lavori anche di settimana, anche solo il weekend?
1: A volte anche durante la settimana, se abbiamo qualche corporate, qualche evento così.
0: Ti piace Saif? Vi piace Saif? Carlotta sta ancora qua nello studio. Vi piace Saif?
2: Saif?
0: Saif si chiama lui. Saif, di padre italiano, mamma della Tunisia. Lui è arrivato secondo a Sanremo quest'anno, però sta spaccando tutto. Con lui, tu mi piaci tanto. Adesso ascoltiamo un suo ultimo singolo e vi prego di ascoltare alle cuffie, sì, che si chiama Buona Domenica. Ascoltiamo insieme e poi ritorniamo con Daniele.

0: la domenica.
1: Questi sono i nuovi singoli di questo Sahif, che poi tra l'altro questa settimana è uscito un altro nuovo CD, e quella prossima settimana farò ascoltare un altro nuovo suo singolo. Daniele, per trovarti dove sei, cosa bisogna fare? Dove bisogna andare?
2: Una ricerca su Google, Fire and Flames Catering, che ci troverete là, siamo su Facebook, su Instagram o sul nostro sito www.fireandflames.com.au.
1: Quando fai, hai detto che fai matrimoni e sì, battesimi, eccetera, eccetera, che mangiare fai? Solo finger food o magari la gente si può sedere e fare dei piatti, non lo so, cosa fai?
2: Se facciamo piatti dipende dalla, dalla location e che attrezzature hanno, perché noi sì, possiamo... abbiamo un po' di attrezzatura, ma dipende dalla misura dell'evento.
1: E certo, certo.
2: E possiamo fare share feast, dove la gente possiamo fare delle belle teglie da dividere al centro del tavolo. Ma il 90% del nostro lavoro è con pizza, forno a legna e finger food.
1: Complimenti la pizza, è fantastico.
2: Piaciuta? Sono contento.
1: Sì, sì. Ma cucini tu? Quando fai queste cose? Sì, tu cucini, tu fai qualcosa o solo comandi? Cosa fai?
2: Io faccio tutti gli impasti, la preparazione,
1: capito.
2: Organizzo tutti i forni.
1: Ho capito.
2: E poi, ecco, li mando nelle varie destinazioni.
1: Ok, mi fa molto piacere. Se qualche altra cosa che vuoi dire, Daniele?
2: No, se qualcuno ha bisogno di prepararsi per un evento, se ci fate sapere 3 settimane di anticipo, Fire and Flames Catering, e ci potete contattare lì sul nostro sito.
1: Vuoi dare pure il numero del telefono
2: come
1: o no?
2: 0410 583 381.
1: Quindi se non avete preso questi appunti potete sempre chiamarmi, io so ho il suo business card che mi hanno dato tra l'altro 2 settimane fa e io vi do tutti i connotati. Quindi grazie ancora una volta a Daniele.
2: Grazie
1: Carlotta, grazie.
3: Grazie a voi.
1: In bocca al lupo a tutti voi. Ripeto, se avete qualche altra novità, qualche cosa, io sono qui a vostra disposizione perché questa è la radio vostra, la radio comunitaria, la radio italo-australiana. Grazie.
3: Grazie, grazie a te.
1: Grazie, grazie. Grazie. Noi continuiamo adesso perché ho due dediche richieste, tra l'altro. Sergio di Five Doc vuole ascoltare la canzone di Fulminacci con Stupida Fortuna e poi Gino di Manly vuole ascoltare la canzone di 13 Pietro con Uomo che cade. A voi tutti amici radioascoltatori e poi no un'altra, Raff, così faccio ascoltare tre dopo uno dopo l'altro. Raff con Antonietta di Stanmore con Ora e per sempre. Hai ragione, Antonietta, ho preso il tuo messaggio. Raff ha fatto tutte le canzoni dedicate alla sua moglie. Pensate un po' come la ama tanto. E questa, Sanremo, si è classificata un bel posto pure. A me mi è piaciuta tanto. Ora è per sempre. Però adesso ci ascoltiamo Fulminacci con Stupida Fortuna. Ascoltiamo insieme. Sempre Carlo Tartaglia a farvi compagnia. 0499 999 149 o nello studio 02 9715 5403.

Sara. Belle canzoni ha scritto Raf, proprio una più bella dell'altra. Sempre qui su Radio Incontro Musicale, adesso ci ascoltiamo un nuovo singolo di Wax, intitola Favola a metà. Prima volta qui su Radio Incontro Musicale, ascoltiamo insieme.

Bellissimo singolo qui su Radio Incontro Musicale con Vex Favola a metà. Adesso ascoltiamo un altro nuovo singolo, stavolta di Serco con Che ne so. Ascoltiamolo insieme.

E chiudiamo il programma dei giovani con l'ultimo singolo, questa volta cantato da Rove con Femmina, qui su Radio Incontro Musicale. Ascoltiamolo insieme, sempre che con Carlo Tartaglia a farvi compagnia.

0: Radio 2 00 98.5 FM Italian program with Carlo every Tuesday afternoon from 3 p.m. till 6 p.m. and every Friday night the program is to repeat from 9 p.m. till midnight. My name is Carlo 0499 999 149. Also you can ring the studio 0297154 03. Sempre Carlo Tartaglia a farvi compagnia. Musica italiana ogni martedì dalle 15 fino alle 18. Se vi avete perso questo programma, non fa niente, venerdì sera ve lo potete ascoltare perché fanno la ripetizione dalle 21 fino alle 24. Il mio nome è Carlo Tartaglia, 0499 999 149, o mi potete telefonare nello studio sul 02 97 15 54 03. Anche se viaggia tra le onde, non si bagna mai. Che cos'è? Me lo dovete dire voi. No indizi, perché ce ne ho due che mi hanno dato proprio la risposta precisa. Allora, andiamo adesso a... Ciao Carla, Carlo, sono Filippo di Epping. Piace molto Orietta Berti, vi fa ascoltare da un'eternità. Perché no? Ascoltiamo insieme.
1: Sta piovendo così forte che quasi me ne vado via. Curiosare il suo arrivo in

Bella richiesta dei miei radioascoltatori, come questa di Fausto di Weather Park, che piace molto alla canzone di Paolo Meneguzzi, Grande. E poi, dopo questa canzone, ascoltiamo Maurizio Pagnin. Voglio ringraziare ancora una volta Carlotta e Daniele, che sono stati qui nello studio, quindi se avete delle feste potete telefonare a Daniele, o se no, se questo giovedì non avete niente da fare, andate a vedere il concerto di Carlotta, quindi sarà fantastico. Ascoltiamo l'ultima canzone e poi c'è lui.

0: È il minuto che tutti noi aspettiamo con grande Maurizio Pagnin. Vai Maurizio, vai.
1: E rieccoci cari ascoltatori, iniziamo senza perdere tempo con i risultati della 36esima giornata della Serie A. Lecce-Juventus 0-1, Lazio-Inter 0-3, Cagliari-Udinese 0-2, Torino-Sassuolo 2-1, Verona-Como 0-1, Cremonese-Pisa 3-0, Fiorentina-Genoa 0-0, Parma-Roma 2-3, Milan-Atalanta 2-3, Napoli-Bologna 2-3. La classifica al comando l'Inter con 85, seguono Napoli con 70, Juventus 68, Milan e Roma 67, Como 65, Atalanta 55, Bologna 52, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Genoa 41, Fiorentina 38, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 31, Verona 20, Pisa 18. Classifica marcatori, al comando Lautaro Martinez con 17 reti, seguito da Thuram con 13, Malen della Roma e Dovikas con 13, tutti e tre con 13. Poi abbiamo Paz con 12 e Simeone con 11 e 5 giocatori a quota 10. I prossimi incontri, penultima giornata, per evitare che qualcuno sia avvantaggiato conoscendo i risultati di altre partite, le partite verranno tutte giocate alla stessa ora e si inizia tutte domenica con Atalanta-Bologna, Cagliari-Torino, Como-Parma, Genoa-Milan, Inter-Verona, Juve-Fiorentina, Pisa-Napoli, Roma-Lazio, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. Allora, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese sono importanti per chi vuole, per quella della terza squadra che non vuole retrocedere in Serie B, e ci sono alcune partite che possono benissimo riguardare la lotta per la Champions League, che si è fatta molto molto interessante. Diamo subito un'occhiata alle partite. Lazio-Inter 0-3. L'Inter all'Olimpico ha ritrovato il gol di capitano Lautaro Martinez e ha lanciato un forte segnale ai biancocelesti in vista della finale di Coppa Italia. Successo nell'azzurro per 3-0 nell'antipasto della partita che, come ho detto, si giocherà ancora in questo stadio mercoledì sera, giovedì mattina, che poi ne parleremo. Dopo una prima fase di studio, alla prima azione offensiva gli ospiti passavano in vantaggio con Martinez al sesto, raddoppio dell'Inter al 39esimo con Sucic che batteva Mota dal limite dell'area su assist di Martinez, al 58esimo fallo di Romagnoli su Boni. Dopo il VAR l'arbitro espelleva il giocatore della Lazio che rimaneva in 10. L'Inter ancora avanti e assegna con Mkhitaryan al 76esimo. Lecce-Juventus 0-1, punti pesantissimi per i bianconeri in chiave qualificazione Champions. Al Via del Mare Lecce-Juventus è terminata 0-1, vantaggio immediato dei bianconeri grazie al guizzo iniziale di Vlahovic. Tre punti pesantissimi in chiave qualificazione. I salentini restano invece invischiati nella lotta per non retrocedere. Gli ospiti, come detto, andavano in vantaggio al primo minuto con Vlahovic. Appena dopo 12 secondi, dopo il fischio d'inizio, lancio in avanti di Yildiz, Koopmeiners controllava in area e lasciava a Cambiasso. Vlahovic riceveva il cross del difensore e batteva Falcone con una conclusione sotto la traversa. Milan-Atalanta 2-3. Allo stadio di San Siro Milan-Atalanta è terminata 2-3 dopo il doppio vantaggio degli ospiti nel primo tempo grazie a Ederson al settimo e a Zappacosta al 29esimo. Nella ripresa completava il bottino Zappacosta al 51esimo, accorciavano i rossoneri con Pavlovic all'88esimo e su rigore trasformato da Ulger al secondo minuto di recupero, un po' troppo tardi il risveglio della squadra rossonera. La Roma prima rischia, poi vince su rigore al centesimo minuto. Finale incredibile e incandescente a Parma, ma alla fine la Roma porta a casa tre punti preziosi nella corsa alla Champions League. Le marcature sono state aperte nel primo tempo con Male, poi nella ripresa accadeva di tutto. Al secondo minuto Strefezza pareggiava, ma era dall'87esimo che la partita si infiammava. Keita portava il vantaggio il Parma, poi al 94esimo in pieno recupero la Roma pareggiava con Reis. Ormai la partita sembrava destinata al pareggio quando al 96esimo c'è stato un fallo sospetto in area di rigore del Parma. L'arbitro veniva chiamato al VAR per un controllo e la decisione era calcio di rigore per la Roma. Dal dischetto andava male e siamo ormai al centesimo minuto e l'olandese non sbagliava, la Roma vinceva 3-2. Fiorentina salva, ma i tifosi sono infuriati, è 0-0 con il Genoa. La Fiorentina ha conquistato la matematica salvezza grazie al punto che ha ottenuto contro un Genoa che ci ha provato ma che alla fine ha pagato la propria sterilità offensiva. In colore anche la prova degli uomini di Vanoli che hanno badato al sodo e privi ancora di Kin hanno creato anche loro pochissimo dalla linea d'attacco. È terminata, come ho detto, 0-0. Alla fine la tifoseria viola ha fischiato e contestato la squadra, nonostante la raggiunta permanenza in Serie A. Hanno ragione, perché la Fiorentina non avrebbe dovuto lottare per rimanere in Serie A, ma per le altre sfere della classifica. Napoli deludente, perde 3-2 in casa con il Bologna. Ora la Champions League è a rischio. Poteva essere la partita della qualificazione matematica in Champions e invece è stata l'ennesima sconfitta del Napoli. Gli azzurri hanno perso 3-2 in casa contro il Bologna. A questo punto la corsa Champions è apertissima. Il Napoli rimane a 70 punti. A 68 c'è la Juventus, a seguire a 77 il Milan e la Roma. Praticamente tutto si gioca nei 180 minuti finali del campionato. Questa è la successione delle reti, Bernardeschi al decimo, grande bolide di Bernardeschi, al 34esimo Orsolini su rigore, al 45esimo più 2 di Lorenzo, al 48esimo Alisson al Santos, 2-2 per quindi a questo punto, poi però in zona Cesarini a 90 più 1, Rowe siglava il gol che dava la vittoria al Bologna. Cremonese-Pisa 3-0. A Giovanni Zini, Cremonese e Pisa, la Cremonese ha battuto nettamente il Pisa grazie a Vardi al 31esimo, al raddoppio di Bonazzoli al 51esimo e Occhereche all'86esimo. Per i Lombardi i tre punti non danno loro certezza di salvezza, ma con questa vittoria in casa possono ancora sperare nella permanenza in Serie A, portandosi a quota 31 a meno 1 dal Lecce, quart'ultimo. Operazione Europa, il Como fa la festa a Verona. Il Como ha battuto 1-0 il Bentegodi, il Verona si è qualificato matematicamente per le coppe europee. Decisiva la rete a metà ripresa di Duvikas, che vinceva un duello con Edmundson e fulminava Montipo con un diagonale potente. Il Cagliari si ferma sul più bello e l'Udinese fa festa. L'Udinese ha raggiunto i 50 punti in classifica e ha rinviato la festa a salvezza del Cagliari. I ragazzi di Costa Runjak infatti hanno espugnato per 2-0 l'Unipoldomus, il campo dei Sardi. Hanno deciso le reti di Buxa e Guaia. Il Cagliari ha bisogno di un punto per salvarsi nelle ultime due partite. Torino-Sassuolo 2-1 è Granata la sfida di metà classifica. Nello stadio Granata Torino-Sassuolo è terminata 2-1, è accaduto tutto nella ripresa. Passavano in vantaggio gli emiliani al 51esimo con Torsvet. I padroni di casa reagivano subito, ma soltanto al 66esimo raggiungevano il pareggio grazie alla schiacciata di testa di Simeone e in soli 4 minuti ribaltavano il risultato raddoppiando al 70esimo con Pedersen. Passiamo ai risultati dell'ultima giornata della Serie B. Avellino Modena 1-0, Catanzaro Bari 2-3, Cesena Padova 3-4, Frosinone Mantova 5-0, Monza Empoli 2-2, Pescara Spezia 1-1, Reggiana Sampdoria 1-0, Sutilol Juve Stabia 1-1, Venezia Palermo 2-0, Entella Caralese 2-1. Molti gol si sono segnati in questa ultima giornata. Classifica finale: Venezia 82, Frosinone 81, promossa in Serie A. Monza 76, Palermo 72, che faranno le semifinali playoff. Catanzaro 59, Modena 55, Juve Stabia 51, Avellino 49. Queste faranno i quarti di finale playoff. Mantova, Padova e Cosenza 46, Caralese e Sampdoria 44, Entella 42, Empoli 41, Sutirol 41, Bari 40. Questi faranno il play-out per non andare in Serie B. Reggiana 37, Spezia e Pescara 35, retrocesse in Serie C. E la situazione infatti è questa qui in Serie B, nel campionato cadetto. 2 anni di passione, adesso il ritorno nella Serie A delle grandi. Il Frosinone ha conquistato la promozione in Serie A grazie a una bella cinquina rifilata al Mantova. I ciociari hanno raggiunto così il Venezia, già promosso matematicamente dalla giornata precedente. Per conoscere il nome dell'altra squadra che salirà in Serie A, bisognerà attendere i play-off con Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino. Si comincia il 12 maggio. Monza e Palermo direttamente le semifinali. I Brianzoli affronteranno una fra Modena e Juve Stabia, mentre i Rosanero se la vedranno con la vincente del turno preliminare fra Catanzaro e Avellino. La finale con andata e ritorno lunedì 25 maggio e sabato 30 maggio. Sendolo in Serie C, Reggiana, Pescara, Pescara e Spezia. La quarta retrocessa sarà decisa nella sfida tra Sudtirol e Bari nei play-out che si giocheranno sabato 16 maggio e sabato 23 maggio. Scendono in Serie C Reggiana, Pescara e Spezia. La quarta retrocessa sarà decisa nella sfida tra Sudtirol e Bari nei play-out che si giocheranno sabato 16 maggio e 5 e 20, no, l'ho già detto, ho ripetuto due volte, e 23 maggio alle ore 4. Ecco, questo è quello che riguarda per la Serie B. Doveva esserci con me l'amico Dario Meridoni, che lui è l'esperto della Serie B, però oggi era troppo occupato con la famiglia e non ha potuto essere qui con me per aiutarmi a completare questo lungo notiziario sportivo. E Coppa Italia, giovedì mattina 14 maggio alle ore 5 allo Stadio Olimpico di Roma ci sarà la finalissima tra Lazio e Inter. La Lazio, come vi ricordo, ha eliminato in semifinale l'Atalanta, l'Inter ha eliminato invece il Como. E ci ha lasciato Evaristo Beccalossi. La chiesa della conversione di San Paolo in provincia di Brescia era gremita per l'ultimo saluto a Evaristo Beccalossi, storico fantasista di Inter e Brescia, scomparso nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. Centinaia di persone anche all'esterno della chiesa hanno partecipato alle esequie per rendere omaggio al Becca, calciatore estroso e amatissimo, capace di incantare con il pallone tra i piedi grazie alla sua tecnica e alla sua fantasia. Sul feretro la sciarpa dell'Inter e l'indimenticabile maglia numero 10 nerazzurra, anche quella del Brescia, a ricordo delle sue origini calcistiche. Avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio. Gennaio 2025, è un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in clinica poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. L'Inter lo descrive come un talento naturale, capace di trasformare il calcio in arte, tanto da essere soprannominato da Gianni Brera, che era un grandissimo giornalista, Driblossi. Era un giocatore di grande classe, dotato di dribbling e colpi di tacco. Con la maglia nerazzurra, Beccalossi ha collezionato 216 presenze tra campionato e coppe, segnando 37 gol, tra cui una memorabile doppietta nel derby del 28 ottobre 1979 contro il Milan. In nazionale 4 presenze nella Under 21 e 3 con la nazionale olimpica tra il 1979 e il 1980. Enzo Berzot venne criticato per non averlo inserito nella rosa della squadra che poi trionfò ai mondiali del 1982 in Spagna. E cambiamo sport, andiamo al tennis dove sono caduti nella prima settimana delle internazionali di tennis di Roma. Ci sono state molte sorprese. È stata eliminata la campionessa numero uno al mondo Arina Sabalenka, battuta dalla rumena Cistea. È uscito anche Novak Djokovic, numero 4 al mondo, eliminato dal croato Prismic. Immaginate una sfida serbo-croata. Allora, e poi è stato eliminato anche la testa di serie numero 8, Alex De Minaur, sconfitto dal nostro Arnaldi. E sono usciti purtroppo moltissimi degli azzurri che erano iscritti al torneo: Berrettini, Cinà, Maestrelli, Sonego, Nardi, Caldenasso, Arnaldi, Bellucci, Coboli, sconfitto 2-0 dell'argentino Tirante, e Basiletti, tra le donne, Basiletti, Grant, Paolini e Cocciaretto. E anche nel doppio sono stati eliminati Coboli e Sonego. Nel doppio comunque abbiamo ancora Borelli e Valsori ed Erani e Paolini che sono stati impegnate, hanno vinto solo 6-4, 6-3 contro due nuove ragazze giovanissime italiane, Gaia Maduzzi di 20 anni e Vittoria Paganetti 19 anni, quindi 6-4, 6-3 per Erani e Paolini. E chi sono i giocatori che sono rimasti in gara? Intanto Musetti ha battuto l'argentino Cerundolo per 2-7-0, Sinner si è imposto su Popperin per 2-7-0, Pellegrino ha battuto Tiafoe numero 155, Pellegrino ha battuto Tiafoe numero 22 per 2-7-0 e Darderi ha battuto lo statunitense Paul, Darderi numero 20, Paul numero 18 per 2-1. Questi sono gli incontri che questa sera dopo le ore 19 potete assistere, chi avrà possibilità di guardare questi incontri. Musetti numero 10 al mondo in fronte a Rud, numero 25, L'ultimo, il bilancio è in favore di Rude 2-1, l'ultimo nel 2023 è al secondo 2-0 per Rude. Zverev Darderi, missione impossible per Darderi, però tutto può accadere. Zverev numero 3, Darderi 20, 1-0 per Zverev nel 2-0 nel 2024. E Sinner dovrà affrontare in un derby tutto italiano il giovane Pellegrino. E Sinner lo ha affrontato nel 2019 o solo una volta, ha vinto Sinner per 2-0. Questi insomma sono gli incontri dove ancora sono impegnati i nostri tennisti azzurri. Da come sta giocando Jannik Sinner, penso che dovrebbe vincere il titolo all'Internazionale di Roma. Cambiamo sport, fa festa a Martin, Bagnaia cade al sedicesimo giro, parliamo di motociclismo. George Martin ha vinto il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento stagionale della MotoGP. Lo spagnolo dell'Aprilia, partito dall'ottava posizione, si è imposto davanti ai compagni di squadra Marco Bezzecchi e al giapponese Ai Ogura. Al piedi del podio c'è la Ducati dell'italiano Fabio Di Giannantonio, caduta per Pecco Bagnaia al sedicesimo giro quando il due volte campione del mondo si trovava in seconda posizione dopo essere scattato dalla pole position. Sempre sfortunato questo Bagnaia, speriamo che si riprenda. Giro d'Italia. Tre giorni, due maxi cadute, causa di ritiri eccellenti e zero vittorie azzurre. Niente vittorie per gli italiani. Dopo la grande partenza della Bulgaria, il giro riparte oggi dall'Italia con la tappa Catanzaro-Cosenza, una tappa tutta calabrese lunga 138 km, una frazione breve in cui ci sarà una lunga salita intermedia che però non dovrebbe, anche se nel ciclismo il condizionale è sempre d'obbligo, cancellare la possibilità di un arrivo in volata. Ed è qui che si apre il capitolo Italia, dal momento che nessun ciclista azzurro in queste prime tre tappe è riuscito a tagliare il traguardo con le braccia al cielo. Due sono stati infatti i successi del francese Paul Magnier, uno quello dell'uruguaiano Guillermo Thomas Silva, che anche la maglia rosa è leader della maglia bianca riservata al miglior under 25. L'attesa è quindi tutta per Jonathan Mira, il velocista della spera di trovare il primo acuto a questo giro 2026. Intanto Cosenza è pronta ad accogliere la carovana del giro per quella che sarà una grande festa popolare. Le strade si sono colorate di rosa e per l'occasione, beati i ragazzi fortunati, le scuole resteranno chiuse. Torniamo al calcio locale, la A-League, questi i playoff delle semifinali, Sydney FC 1, Newcastle 1. Allora, in rete al 50° Stamatopoulos per il Sydney FC e pareggio di Adams al 58° per il Newcastle. Anche nell'altra semifinale 1-1 il risultato, Auckland 1, Adelaide 1. Al 24° è in vantaggio l'Auckland con Brook al 63° pareggia Crawford per Adelaide. Venerdì alle 17:35 Adelaide Auckland e sabato alle 7:40 Newcastle Sydney FC. E vediamo cosa è accaduto nella NP del New South Wales. 14° giornata, questi risultati: St. George Sunderland 1-0, Rider Spirit 0-0, Wanderers Wollongong 0-0, Manly Università del New South Wales 2-0, Blacktown St. George Saints 2-1, Rochdale Sydney Under 23 3-0, Apia Laica Sydney United 2-1. Queste le reti: Stewart all'11°, poi il pareggio dell'United con Nakano al 15° e Gonzales ha siglato il gol della vittoria per la squadra granata, un gol che le ha consentito di portarsi al primo posto in classifica. E chi continua a mietere successi è anche il Marconi Stadium, che si è imposto 2-0 sul fanalino di coda di questo campionato, il Sydney Olympic, doppietta del capitano degli Stallion Jesic al 20° e all'87°, il secondo gol su rigore. La classifica Appia al comando, Marconi con 35 punti, Marconi e Sydney United 34, però miglior differenza reti del Marconi, quindi prima, secondo il Marconi, e questo è veramente positivo per il calcio italiano nel New South Wales. Speriamo che le due squadre continuino a vincere e magari che ci possano offrire una gran finale tra le due squadre. Allora, dopo le prime tre, Wollongong 25, Rochdale 25, Spirit 21, Sydney FC 18, Wanderers 17, Sadana e St. George Saints 16, Manly Raiders 15, Università di New South Wales e St. George City 13, Blacktown 13 Sydney Olympic 7. Prossimi incontri: Sydney FC, Sydney Olympic, Wanderers, Blacktown, Università del New South Wales, Rockdale, Ryder, Sutherland, Manly, Wollongong, St. George, Sydney United, Spirit Marconi, sabato alle 5.30 al Christie Park, e St. George, Appia Leica, sabato alle 7.15 al Penshurst Park. Uno sguardo ai marcatori: Sekenis al comando con 11 reti del club del Marconi Stadium, Lual del Wanderers con 8, Glasson del Sydney FC, Kroslovic del Sydney United e Najjar del Rockdale con 7 reti. Ho concluso, ho fatto tutta una bella tirata, sarebbe stato meglio avere due voci, perché due voci vanno sempre meglio di una soltanto, però spero che siate rimasti contenti delle notizie che oggi vi ho portato. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi do appuntamento, come di consueto, a martedì prossimo.
0: Grazie Maurizio, siamo tutti contenti del bel lavoro che fai, grazie.

0: Radio Incontro Musicale.
1: Radio Incontro Musicale.
2: E ci vuole un applauso al grande Maurizio Pagnini, grazie di tutto. Siete pronti amici radioascoltatori? Comincio prima, perché ce n'ho tante belle canzoni per farvi ascoltare. Prima di tutto, Radio 2000 Italian Program with Carlo. Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. Anche se viaggia tra le onde, non si bagna mai. Che cos'è? 0499 999 149 o qui nello studio su 02 9715 5403. Eccoci qua. Grandissimo successo fece il grande David Bowie con Spice Editing qui su Radio Incontro Musicale. E però nel Sanremo 2026 Francesco Gabani ha fatto successo con Giusy Ferrer con Ragazzo Solo, Ragazza Sola. Questa canzone in italiano l'aveva fatto anche David Bowie e invece adesso l'hanno rifatta Francesco Gabani insieme a Giusy Ferrer a Sanremo Covered. Voi tutti, Francesco Gabani e Giusy Ferrer con Ragazzo Solo, Ragazza Sola, subito dopo David Bowie con Spice Edit qui su Radio Incontro Musicale. Buon ascolto.

Massimo Ranieri called Amo Ancora Lei. And also this is for Giovanna di Swansea. Ciao Giovanna a tutti voi di Swansea. Massimo Ranieri, Amo Ancora Lei, nel 1974, un anno dopo che Frank Sinatra uscì col suo CD, col suo singolo con Let Me Try Again. A voi tutti, Massimo Ranieri.

Fantastic, thanks, Sinatra. Thank you, Max. I appreciate your call. He's enjoying this program. But he didn't know some Italian songs are, but he sang in English as well. Yes, especially this one now for Aurelio Di Mescot, Anna Oxa con Senza di Te. Fu presentata a Festival Bar, cantata da Moving Picture, What About Me? Remember that grind, that big gate, that year, 1982? And Anna Oxa, she did in 1983. Però prima voglio mandare un saluto ai miei grandissimi due nipoti che io amo tanto, Eva e Grace, che mi stanno ascoltando insieme ad Alessandra. Grazie del vostro ascolto, mi ascoltano tutti i martedì. Mi fa molto, molto, molto piacere. Allora, adesso Anna Oxa con Senza di me.

bella canzone entrambi qui su Radio Incontro Musicale. Radio 2 triple 98.5 FM with Carlo Italian Program. Noi adesso andiamo a dove andiamo adesso? A Faustina di Surrey Hill, vuol ascoltare la canzone di Renato dei Profeti, Gli occhi verdi dell'amore, fu un grandissimo successo nel 1968. Invece Juicy Newton la cantò, la intitolò Angel of the Morning, grande successo nel 1981. Voi tutti Renato dei Profeti con Gli occhi verdi dell'amore.

Thank you very much, Rai, for your call. I really appreciate it. Ringrazio anche Maria Lucy, che piace molto questo programma. Mi fa molto, molto piacere. Radio 2 Triple O 98.5 FM 0499 999 149. Radio Incontro Musicale. Anche se viaggia tra le onde, non si bagna mai. Che cos'è? 0499 999 149. O potete telefonarmi anche nello studio, dovunque vi trovate in Australia, su 0297 15 5403. Noi continuiamo con Sandro di Lilyfield. Vuole ascoltare la canzone di Gigliola Cinquetti, Alle porte del sole. Ha ragione, fu un grandissimo successo nel 1976, però lo fece il grande El Martino con la canzone originale To the Door of the Sun, grande successo 1972. A voi tutti, ascoltiamo adesso Gigliola Cinquetti con Alle porte del sole. Ascoltiamo insieme.

Radio Incontro Musicale. Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. A proposito, la prossima settimana un Tartaglia si chiama, è uscito un nuovo singolo. Quindi la prossima settimana è bello perché c'ho tanti bei singoli, poi l'ultima ora una più bella delle altre, canzoni degli anni 60 e 70. Invece quest'ora è il speciale canzoni italiane fatte successo in inglese o viceversa, che viene richiesto non soltanto a italiani ma non italiani che mi ascoltano tutti i martedì sera. Come Fred di Bankstown, che gli piace molto questo programma. Thank you very much, Fred. I really appreciate your message. Very nice. I'm glad you enjoyed my program this evening. Elvis Presley, 1966, came out with Love Me Tender. Italian singer Eva Zanicchi, she called it Dolcemente, per also Enza di Cardiff. Ascoltiamo insieme con Eva Zanicchi, con Dolcemente.

Stavo al telefono, quindi grazie Alfonso, grazie se mi puoi mandare un messaggio perché non mi ricordo la canzone che non l'ho scritta, Alfonso, per favore mi mandi un messaggio. Gli sta piacendo molto questo programma. Voi sapete che io sono l'unico in Australia e sono grato e sono fiero di farlo che fa questo programma, canzone italiane fatte successo in inglese o viceversa. E mi fa molto molto piacere. Anche se viaggia tra le onde, non si bagna mai. Che cos'è? 0499 999 149. Tanti, ma tantissimi radioascoltatori si sono avvicinati proprio la risposta, proprio, ma quella esatta, proprio, è due radioascoltatori che mi hanno fatto tanto contento, è quella che sta scritto proprio sul mio libro. Quindi grazie a queste due che non sanno, ma li dirò alla fine del mese. Allora, nel 1967, Bobby Sentry fece I Never Fall in Love Again, però Johnny Dorelli e Kathleen Spark insieme la chiamarono No, non mi innamoro più. 1969. A voi tutti, Johnny Dorelli, insieme alla moglie Caterina Spark, con

Beh, ricordi belle canzoni qui su Radio Incontro Musicale, come quelle che ascolteremo adesso, è di Umberto Bindi, Il Mondo, grandissimo successo nel 1968, e Cilla Blank la intitolò You Are My World. A voi tutti, Umberto Bindi con Il Mio Mondo.

Domenica di Cronalla, vuole ascoltare la canzone di Male dei Pensiero d'Amore, accompagnato dai Bee Gees, I've Got a Message to You. Questo fu un grandissimo successo nel 1969 da Mal e 1968 dai Bee Gees. E so che piace anche ad Alfonso e a Nicola, quindi io ve la faccio ascoltare.

Non potevo far non contento il signor Silvestro di Belfield che ama proprio questo programma. Carlo, per chiudere, fammi contento per favore. Gli piace molto la canzone di Johnny Dorelli, Solo più che mai, cantata da Frank Sinatra, Strangers in the Night. Ascoltiamolo insieme adesso.

Non credo che questo volevo farlo sentire tutti perché mi manca tanto tempo. Quindi io ringrazio tutti voi amici radioascoltatori che non dico tutti i nomi, sono qua tutta la serata. Ringrazio anche a Daniele, a Carlotta, al grande Maurizio Pagnin e tutti voi amici radioascoltatori, le canzoni che avete richiesto. Io sono molto contento che questo programma è stato di vostro gradimento. Ritorno la prossima settimana, stessa ora, stessa frequenza. Carlo Tartaglia si concede da voi, vi dà appuntamento per la prossima settimana. Se vi è piaciuto tanto questo programma, potete ascoltarlo questo venerdì sera dalle 21 fino alle 24. Ciao a tutti, alla prossima. Se mi volete sponsorizzare, siete anche benvenuti su 0499 999 149. Ciao a tutti, buonanotte per tutti i venerdì sera, quelle del venerdì sera.

Io che guardo sempre il cielo e sogno ancora di volare ogni volta più lontano e poi non so più come tornare con un poco di fortuna le due stelle da seguire ho trovato le tue braccia da aspettare cerco ancora nei miei occhi il sorriso di mia madre mi manca da 30 anni e vorrei dirle tante cose che mio padre adesso è stanco e forse sta per arrivare che l'ama più di prima ed è l'unica cosa che sa ricordare

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada. Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi.

0: 98.5 2000 FM.
1: Chiudi la porta quando esci, dentro c'è troppo di te, puoi non voltarti, aspetta.

98.5 2000 FM. FM. FM.

Quante bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare e continuare a negarlo è soltanto una fragilità.

voce ci siamo detti amore e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.